0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
0: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

mattino. Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: comunicazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
2: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha cominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
2: Ove, buongiorno, ove. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Number one.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao ciao ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo, grazie anche a voi. Siete mitici.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua, questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello è romanticismo, più romanticismo di quello niente.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè, scopriamolo insieme a tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino
4: con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Radio Number One,
4: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Pet Shop Boys,
4: Serena Brancale,
5: Dito nella Piaga,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: La musica che cerchi è

0: più.
1: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
2: Premariaci vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la.

0: la combricola, la combricola. E questo è il nome del trio compatto. Sono tre mariachi che hanno fatto un patto. La combricola su Radio Number One.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dasti.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, l'ho messo la sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao del ma, curia cavallo del western, corre forest.
3: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
4: Number one. Gli scombricolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
3: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao. Aspetta che do il buongiorno ai miei amici della Combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino. Yeah!

0: i vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ehi, a che faccio dormi che te che sce? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
2: Buongiorno mattina!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
3: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
4: Number one! Gli Sgombricolati del Mattino!

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ai ai hot, le ore della se dom, che te andala ora? Perché noter? Anstede Bergen!
2: Buongiorno scombricolati, riguarda influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare l'influencer che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma mi non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
3: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: www.radionumberone.live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono Lombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Ultime notizie. Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi. La gente sclera a furia di sentirvi.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombriccolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: Buongiorno Combricola, cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.
3: Number One, gli Scombriccolati del Mattino.

grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerhil Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la Manu si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shadow Max!
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola.
5: Di Radio Number One!
6: Gli scombricolati del mattino!

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Good morning. Combricoliamo? Bonjour. Combricoliamo? Guten Morgen. Combricoliamo? Buongiorno. Combricoliamo?
2: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: La musica che cerchi è qui. Ho

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì si attenua finalmente l'ondata di calore con l'arrivo di un fronte nord atlantico che porta instabilità diffusa sulle Alpi, con acquazzoni e temporali che poi tra pomeriggio e sera si estendono anche a gran parte delle pianure. Più coinvolto il basso Piemonte e il Triveneto, nonché l'Emilia Romagna, con acquazzoni e temporali che in serata potranno risultare anche intense, accompagnati da colpi di vento e da grandinate. Il tutto sarà seguito da un calo delle temperature e soprattutto dall'umidità. Si tornerà dunque a respirare nel corso dei prossimi giorni, con valori termici ancora pienamente estivi ma decisamente più gradevoli. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno signor Pate Romano, senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia e se vuole passare per controllo, grazie, prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio, sì sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Entriamo io, ma è d'altri guai.
1: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
2: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie e non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire, buon ascolto e buon divertimento a tutti.
3: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece ragazzi, sono le tette. Ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spazia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi.
2: Oh, la sciatica, ah, il ginocchio, la cervicale, ah, l'ernia al disco.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: Number one! Gli scombricolati del mattino.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi radiofonologi, mamma c'è la combricola, Patriz, stack your head, Sean Max.
2: Buongiorno combricola, capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
2: Buongiorno, al mare mio marito si lava i denti, viene, scende, mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che è amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svicolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, buongiorno Ciucci. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
2: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dal meteo è in focus.
3: Cari ascoltatori, gli scombricolati finiscono qui, ma adesso ricordatevi che tra poco comincia la combricola.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombricolati del mattino.

0: siamo quasi pronti per iniziare la combriccola. Sono le Sacce, buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi, oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia, che trascinata da una doppietta di Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Buongiorno, primo luglio, che meraviglia. Buongiorno Sergio Sironi.
1: Buongiorno, buongiorno. L'unico modo per sopravvivere a luglio è questo.
0: Al bar a bere ovviamente un tè freddo, immagino, no?
1: Ma non scherziamo.
0: Una bella birretta. Buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Come stai?
2: Sto bene. Ciao Manuela Doriani, ciao Sergio Sironi, sto molto bene. Ho visto partite di calcio stanotte, ho fatto le ore piccole.
0: Sono state belle queste partite di calcio?
2: Sì, mi sono abbastanza divertito.
0: Ti sei divertito?
2: La Francia che ha passato il turno, la Norvegia e poi il Messico.
1: Il Messico. Hanno cominciato un'ora dopo perché pioveva. Avevamo paura dei fulmini, ma Trump diceva ai messicani: giocate.
0: Allora siamo partiti così, canticchiando, dando notizie, dicendo cose. C'è il primo disco di oggi che è di Madame Marrakesh. Buenos días.

0: volevo capire, si chiama così questa canzone di Marrakesh, Madame o Madame Marrakesh, con cui abbiamo aperto la combricola di oggi. Buenos dias!
1: Andiamo al Quirinale, vai!
2: Care italiane e cari italiani, sì, è arrivato il momento più importante, sì, della giornata, ovvero, sì, i primi della classe.
0: Sì. Grazie, grazie. Mamma mia, non, sì, lo, sì, sapevo che c'era questa sigla così importante.
2: Ha voluto lui,
1: la prima carica dello Stato.
0: Sì. Grazie, presidente, grazie. Lo sapete, tra l'altro, che oggi è il nostro anniversario? Esattamente un anno fa iniziavamo questa nostra storia d'amore.
1: Come ha saputo? No, è bellissimo. No,
2: come ha saputo?
0: Ho scherzato, voleva già che
3: no? Buongiorno, combriccola. Buongiorno, Radio Number One. Ma stai zitta, mucca pazza!
2: Ma cosa c'avete oggi?
0: Non lo so, era una variante del grammofono.
2: Ma scusami, ma c'è una padella all'inizio del messaggio?
1: A me sembrava un campanaccio di una mucca.
0: Prova? Sentiamo di nuovo e vediamo, un po' più in alto.
3: Buongiorno, combriccola!
0: Ero, non ti sfugge niente! Padella! Ho dato una padella dente!
4: Ciao! Scombricolati belli, il vostro vichingo padano. Appena fatto la menopausa, adesso si è fatto tre bei panini, è un bel bicchiere di spuma, è un bel capelluto.
0: Ecco.
4: Adesso sono pronta per scavalcare tutte queste container qua, mettere la rete, togli la rete. Niente, ragazzuoli, che vi devo dire? Dai! Forza e coraggio, andiamo alla ribaggio!
0: Eccola!
4: Solo mercoledì e vedrai che arrivano tutti lì! Dai! Forza, non mollate!
1: No,
4: se c'è caldo, ragazzi, pensate a me che io avrò 60-70 gradi qua in cabina, Madonna, senza aria condizionata. E ogni giorno cambio 8-10 magliette.
1: Madonna.
4: Quindi, forza, grinta e volontà, solo il vostro vichingo vi darà! Sì! Ciao, scombricolati!
1: La bella, che macello!
2: È un po' il Karate Kid dei container, metti la rete e togli, sì, la rete.
1: Sì, poi c'è stata qualche imprecisione nel racconto.
2: Perché?
0: No. Metti la retro, togli la rete.
1: Sì.
0: Che faccia simpatica che ha, ci ha mandato anche una foto il nostro vichingo padano.
1: Grande.
0: Vai, pensa ai vicini di casa che mi sentono gridare alle 6 del mattino.

0: Sophie and the Giants con Purple Disco Machine Paradise. Attenzione, il vichingo padano è contagioso, eh? Lo sentiamo la mattina alle 7 e poi continuiamo tutto il giorno a fare tutto il giorno. Questa è la copricola di Radio Number One. Patromano, Sergio Sironi, Manuela Doriani.
1: A proposito di container, Sironi. Buona giornata.
2: Mamma mia, che memoria, stiamo parlando di quasi 25 anni fa.
0: Mamma mia, che memoria, che memoria, che memoria. Cosa succede?
2: Scusate, scusate, questa notte ho visto le partite e ho pensato a, solo stamattina a quello di cui voi parlevate ieri.
0: Certo.
2: Questa storia di alienarsi durante le vacanze evitando il cellulare, no?
0: Sì,
3: allora, era l'argomento.
2: Era l'argomento. Vabbè, ci ho messo un po'. Cosa ci posso fare? Ero preso, avevo cose da fare.
3: 24
0: ore.
2: Comunque, ho trovato dei prodotti questa notte, ed è per quello che arrivo solo ora, per migliorare la qualità del rapporto uomo-telefono durante le vacanze. Abbiamo preparato il MiRecord 500. È in compresse per 12 ore, ti ricordi il nome delle persone senza cercarlo su internet.
0: Che meraviglia! Serve anche per i compleanni?
2: Lì devi andare un po'. Stiamo studiando la Formula 1000. Poi abbiamo i cerotti social stop.
0: Sì.
2: Si applicano sui pollici e impediscono il movimento dello scroll. Effetti collaterali, applaudi malissimo perché sono enormi. Poi c'è il Memory Cloud, è una pila. È la pila?
3: Pillola.
2: Una pillola che ti fa ricordare le vacanze senza fotografare anche il piatto della pasta. Poi abbiamo il Converse Action, è uno spray da vaporizzare in famiglia per 2 ore. Le persone parlano tra loro invece che scriversi su WhatsApp.
3: Succede veramente, ragione.
2: Ma soprattutto ho trovato un telefono
3: analogico
2: da spiaggia. È rivoluzionario perché non ha schermo, non ha app, non ha batteria. Serve solo per una cosa: non usarlo.
0: Esatto. Rivoluzionaria, Alfio, mamma mia, io rimango sempre a bocca aperta, ma mi cade la mascella.
2: Anche, no, ma a me dondola.
0: Sì, come mai è già sveglio a quest'ora?
2: No, non ho dormito, avevo bisogno di trovare soluzioni.
0: Immaginavo.

0: Collab di qualche anno fa tra Liam Payne e Rita Ora, che si chiama For You. Questa è Radio Number One. Caro Sergio, Patrizio nasconde le cose, lo sai?
1: In che senso? Perché?
0: Sì, perché ha una storia seria e non ci dice niente. E continua a fare il single, capito? Continua a fare il gallo con noi.
2: Tu la devi smettere, caro Pat,
1: di imbrogliarci. Io non sto facendo il gallo cedrone. No,
2: è più di cedrone, mi sa.
0: Ha una storia seria, si vedono, si amano, fanno cose, non ci dice niente,
3: Bro.
1: Ciao tesoro, ma perché?
3: Pronto, Patrizio.
1: Dimmi, amore. Sì.
3: Manuela, sai cosa ha fatto ieri Patrizio? È venuto a casa mia. A un certo punto entra, fa Lillo, c'ho caldo. E ha tolto la maglietta.
0: Sì.
3: Mi faceva, cosa c'hai lì? Sopra i capezzoli con il nastro isolante dell'elettricista.
0: Il nastro
3: ha fatto
0: isolante.
3: Una X su tutte e due le parti.
0: Come le di Gaga.
3: Ma cosa devi fare? Ma sei matto? Mi fa no, è perché sono timida, non voglio farmi vedere completamente nuda. Oh, porca miseria. Allora se ti togli i pantaloni, che cosa c'hai? La voglia di piccoli. Ah, Madonna Santa, Patrizio, guarda, se non ci fossi dovrebbero invertarti, guarda, davvero. Comunque ti aspetto che stasera.
1: Va bene, tesoro.
3: Monello scocciato.
1: In realtà avevo giocato. Ma quanti bacioni. Avevo giocato il risultato della schedina.
0: Sì,
1: una X. Sì, sulla partita Costa d'Avorio in Norvegia. Poi è arrivato Holland mi ha scombussolato tutto.
2: Altro che tête à tête.
0: Pensavo che avessi copiato da Lady Gaga. Lei metteva lo scotch nero sui capezzoli, capito? Con la maglietta trasparente sotto il collo. Mamma mia, che fashion! C'è Gaia su Radio Number One, ma che fossi? No, è Tokyo.

0: Con Radio Number One
1: l'estate 2026
0: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One
1: ascoltaci,
0: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: viabilità.
1: Eccoci insieme, ancora una buona giornata dalla Combriccola. La situazione del traffico sulla tangenziale est di Milano: si segnala un incidente all'altezza di via Mecenate in direzione Lecco, con circa 3 km di coda. Code a tratti per traffico intenso sono presenti anche sul raccordo che collega la tangenziale est alla 1 tra Brugherio e Lambrate. Abbiamo poi code sulla 8 la Milano-Varese per traffico intenso tra Fiera Milano e allacciamento con la 4 direzione Milano. Code a tratti anche sulla 4 la Milano-Brescia tra allacciamento tangenziale est e Cormano in direzione Torino, e sulla 7 la Milano-Genova tra barriera di Milano e tangenziale ovest, sempre verso il capoluogo lombardo. Altre code le abbiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia, e sulla 6, la Torino-Savona, in due tratti in direzione Savona. Abbiamo poi code anche per quanto riguarda Roma e dintorni, diramazione Roma Nord della 1, code per incidente tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare, direzione tangenziale. E sulla A24, la Roma-Teramo, traffico rallentato per un incidente tra Valle del Salto e l'allacciamento con la A25, direzione Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.
2: Mamma mia, Patrizio! Che Patrizio, che ricordo che mi hai sbloccato con questa viabilità. Hai detto Albenga. Qualcuno ha detto Albenga.
1: Qualcuno ha detto Albenga, sì. Ammetto, la piana di Albenga. È
3: la
1: vero.
3: Caserma di Albenga.
1: La caserma
2: di Albenga. Caserme due. Di Albenga. Turinetto e Piave, ragazzi miei. No, mi hai sbloccato il ricordo. Il ricordo era proprio questo. Io con la mia famiglia sono andata in vacanza ad Albenga per tutta la mia vita, praticamente, fino a che finalmente non potevo andare per i fatti miei e bah, insomma, e sono andata da un'altra. Beh, è molto bello, è tutto molto bello,
3: però,
2: insomma,
3: dopo un po' basta,
2: tutta la vita, diciamo, fino ai 18 anni in vacanza ad Albenga, un po' così. Però era un posto veramente molto molto bello. Questa cosa delle caserme era, si rimorchiava di brutto ad Albenga.
1: Hai capito, rimorchione
2: in giro. Che bello, mi hai sbloccato dei ricordi meravigliosi. Chissà se esiste ancora il camping dei fiori di Albenga. Adesso vado a cercare.
3: Beh, i fiori ci sono Albenga, sicuro.
2: Sì, sì, vabbè,
1: che
2: camping
1: serve,
2: pure.
1: Sì, sì.
2: Esattamente. Ma potrebbe essere il Domandones. Pensiamo.

0: Messenger di Alex Warren su Radio Number One. Mamma mia, che allegria cacciare la combrecola stamattina. Sono le 7:32, il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Sta facendo rumore nel mondo del calcio, ma direi non soltanto, la notizia che riguarda il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, 27 anni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Ha ricevuto ieri l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sull'agenzia dell'Escort, la società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP, soprattutto calciatori. Bastoni è il primo calciatore indagato. L'ipotesi di reato nasce dal fatto che avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. La vicenda è però da chiarire, perché la ragazza, sentita come testimone, avrebbe detto che tra loro non c'è stato alcun rapporto, ma di quell'incontro c'è traccia invece nelle carte dell'inchiesta. Oltre all'avviso di garanzia per Bastoni, la Guardia di Finanza ha notificato atti per un invito a rendere informazioni ad altri 3 giocatori che non sono indagati, ma vengono chiamati esclusivamente in qualità di testimoni. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Una settimana di prova al lavoro può costare oltre 60.000 euro. Occhio, è accaduto a un hotel 5 stelle, un hotel di lusso del Lido di Venezia, dopo che un giudice e la Corte d'Appello hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo un breve periodo di prova. Il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento più 6.000 euro di spese legali. Dopo i giorni di prova, la struttura ricettiva aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro, giudicando la giovane non idonea. Nulla di strano, se non fosse che alcuni ex colleghi della cameriera hanno testimoniato di averla aiutata ad apprendere il funzionamento del sistema gestionale computerizzato, una tipologia di impegno che secondo i giudici non sarebbe compatibile con una prova, ma costituirebbe lavoro vero e proprio, motivo per il quale l'hotel 5 stelle è stato condannato appunto a risarcire la giovane con quasi 55.000 euro, che sono pari a 27 mesi di stipendio. Direi che è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Stay the night su Radio Number One, c'è James Blunt. Attenzione, questa è la combriccola di Radio Number One. Prima di buttarci, volevo dire una roba. Tra poco regaliamo due biglietti per un concerto bellissimo. Dicevo, prima di buttarci sull'attualità, c'è ancora un primo della classe per la serie Ascoltatori che si aggirano per i boschi con gigantesche seghe.
1: No, non specifichiamo.
2: Ma sentire anche il ritardo, io stavo filando questo.
0: Sentiamo, senti.
2: Si va nei boschi a far legna. Vai. Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
2: Comunque io ho fatto la...
0: Cos'hai fatto? Militare
2: alla caserma Torinetto, correva il lontano terzo 97.
0: Belli.
1: È giovane, è più giovane di me. Il 97, non scherziamo.
0: Io andavo a broccolare alla Torinetto molto molto prima.
3: 72, 73.
0: Anni 80, va bene. È bello, comunque tanti cari auguri, vai a fare legna nei boschi con sto caldo, io ti auguro di arrivare a sera, caro ascoltatore della combriccola di Radio Number One.

0: Forse di Tiziano Ferro, di Tommaso Paradiso su Radio Number One. Forse dovremmo giocare.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ma che bello, che invidia, come mi piacerebbe andare a vedere questo concerto. Vi regaliamo musica e divertimento, e se sarete velocissimi vi regaleremo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys il 7 luglio al Mantova Summer Festival. Mandare adesso, subito, un messaggio WhatsApp al 393 444 0444 con il vostro nome e la risposta esatta alla domanda che vi farà Patrizio.
2: Eccomi qua, domanda che è la seguente: i Pet Shop Boys si sono formati in quale città? Londra, Liverpool, Boston oppure New York? 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica!
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Radio Gaga, mamma mia, che anno era? 1984. I Queen, non ha bisogno di particolari presentazioni, questa canzone la conosciamo tutti molto bene. Un piacere riascoltarla e un piacere invece conoscere la più veloce, che si chiama Katia, vero?
1: Katia, ciao Katia. Buongiorno, ciao Katia, da dove ci stai ascoltando?
2: Io vi ascolto da un paesino dalla provincia di Lecco.
1: Che si chiama?
2: Costa Masnaga.
0: Sì. Sergio Sironi è un tuo vicino di casa praticamente.
2: Ah, probabile.
0: Esatto.
1: Allora, ricordiamo la domanda: i Pet Shop Boys si sono formati in quale città? Londra, Liverpool, Boston oppure New York?
2: Londra.
1: Londra.
0: Brava Katia. Tra l'altro non in tanti hanno indovinato, sai? Però, tu sei stata la prima in assoluto, ma prima di te ne sono arrivata
2: un... raccontati e me lo ricordavo.
0: Brava, sono contenta che ti piacciono, perché andrei a vederti questo concerto, io ti invidio tantissimo, che sarà bellissimo sicuramente il 7 di luglio al Mantova Summer Festival. E con chi ci andrai, se te lo posso chiedere?
2: Con mio marito, perché lui è un trasfertista ed è lì, è proprio a Mantova.
1: Ah, addirittura.
2: Scelta azzeccata.
1: Casa e bottega.
3: Esatto.
0: Sono felicissima per voi, divertitevi. Un bacione.
2: Grazie mille. Ciao. Buona

0: Allora, siamo arrivati alla fine della prima ora della cubricola. Volevamo fare il domandones, ma non abbiamo tempo. No. Quindi facciamo una cosa. Mettiamo in ordine tutto quanto e maniaca del controllo. Mandiamo in onda le news e poi facciamo il domandones. Va bene? Ma nel frattempo cafferino, ok?
1: Posso andare in bagno? Posso andare in bagno?
2: Va bene, hai l'autorizzazione, vai.
3: La cubricola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di Radio Number One. Sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
7: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
6: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
6: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi stava fregando di nuovo Angelina Mango. Il canto d'amore con Marco Mengoni per aprire questa seconda ora della combricola di Radio Number One.
2: Ah,
3: ho pensato una cosa per un attimo.
1: Che cosa hai pensato?
3: Domandones de mercoledì.
2: No, de mercoledì, de mercoledì.
1: Esatto, sì, ho tremato anch'io per un attimo, però non è da lui, non sarebbe no, da lui. Allora, questa mattina, riassunto delle puntate precedenti, perché siamo presissimi, abbiamo giochi, cose, un sacco di appuntamenti. Allora, è nata casualmente questa cosa qua delle vacanze, quando andavamo in vacanza con i genitori, no? Ve lo ricordate, quando sì, eravamo piccoli, e nella maggior parte dei casi si andava sempre in vacanza nello stesso posto. Nel mio caso si andava a 17 anni ad Albenga, al Camping dei Fiori, dove è successo praticamente di tutto. Il mio primo bacio l'ho dato sulla spiaggia di Albenga, ho fatto all'amore per la prima volta, ho iniziato a fare la radio sempre in una radio di Albenga. Insomma, per me quel luogo lì è molto importante, perché i miei genitori mi portavano in campeggio da tutta la vita. Vogliamo sapere voi dove andavate in vacanza con i vostri genitori.
3: Tutto nello stesso giorno, a te primo bacio, sì, cioè,
1: assolutamente
3: radio,
1: sì,
2: tutto
1: mattina, pomeriggio, cioè, sera, sì, esattamente. E voi dove andavate in vacanza con i vostri genitori? Dove vi portavano in vacanza i vostri genitori?
2: Liguria, però la Riviera di Levante, Sestri Levante. 17 Sestri estati passate a Sestri Levante, perché beh, avevo anche i nonni.
1: Tu avrai dato il primo bacio, avrai fatto l'amore proprio.
2: Assolutamente, no, sì, assolutamente sì, nel senso sì, che ci sono stati dei bacettini. In realtà il primo bacio l'ho dato vabbè,
1: a Bergamo.
2: A Bergamo. a una festa ieri
3: pomeriggio.
2: A una festa stile Tempo delle Mele.
1: Ah,
2: però,
1: che bello.
2: Però ci si dava da fare anche al mare. Sì.
1: Ah, non avevo dubbi, tesoro, conoscendoti. Tu, Sergio?
3: Io venivo deportato dai miei genitori. Venivo deportato alla fine della scuola, mi portavano in montagna, in Val di Magna, mi portavano più o meno il 2 di giugno e venivano a riprendermi talvolta a metà settembre.
1: Sì, perché infatti bollavano
2: sì,
1: lì.
2: Perché la scuola allora ricominciava il primo ottobre, lo ricordiamo, adesso sembrano lontani anni luce questi ricordi, però.
1: Quindi praticamente si liberavano di te.
3: Sì, però quando tornavano a prendermi io parlavo tipo ga, gu, bosco, andare a fare Tarzan.
2: Ma perché per tre mesi. Cos'è? Che non è che in Val di Magna
3: no,
2: sono
3: no,
2: dei
3: trogloditi. No, perché vivevo nei boschi, nei boschi con le scimmie.
2: Ma cosa c'è?
3: Con il bonobo.
2: Le scimmie
3: delle Val di Magna.
1: Le famose scimmie di montagna,
2: certo,
1: no?
2: Certo. Val di Magnine.
3: Esatto.
1: Che meraviglia. Bello, bei ricordi.
3: Bello. Sì, no, ma era bello perché in quegli anni ho imparato tante cose, il bushcraft, che adesso lo chiamano così, ma sopravvivere nei boschi con la pioggia, con tutto quello che capita. Eravamo una compagnia di pazzi scatenati e eravamo quasi sempre a piedi nudi, ma adesso sembra una battuta, ma era terribile, nel senso che eravamo dei disperati. Però bello,
1: ma che vacanza bello, la famosa vacanza di cui dice. Allora, va bene, 393-444-0444, vogliamo le vostre vacanze, appunto, dove vi portavano in vacanza i vostri genitori? Fatecelo sapere.

0: right, it's about them time. Il pezzo di Lizzo su Radio Number One. Sono le 8:14, stiamo parlando di vacanze, ma non le vacanze che andremo a fare, le vacanze che abbiamo fatto quando eravamo piccoli con i nostri.
1: Le vacanze con i vostri genitori. Deportazione come nel caso di Sergio, allora, oppure quasi libera scelta.
2: No, voglio fare una piccola precisazione. Ho vissuto da libro nella giungla, quasi, ecco, in quel senso lì.
0: Anche un po' Castaway.
2: Sì, bravo, bravo. Io sapevo accendere il fuoco, le solite cose.
0: Anche un po' Orzo Way, diciamo, sì, per chi se lo ricorda.
2: Più Orzo che Way.
0: Allora, vabbè, quanti ricordi, mamma mia. Però vi ricordate che bello andare in vacanza tipo un mese e mezzo.
1: Ma anche di più, certe volte che due, tre mesi.
2: Si chiamava villeggiatura, vedi? Per me no, era un'altra cosa. Però
0: c'era. Per terra, l'isola dei famosi,
1: la sua era sopravvivenza.
2: Sì, sì, sì.
0: Porca miseria, mamma mia.
3: Vieri da ragazzino, da bambino, via in Calabria, da dei parenti dalla parte di mio papà, Scalea precisamente.
0: Ui, che bella!
3: Che bello, erano altri tempi.
0: Erano altri tempi.
4: Buongiorno, scombricolati. Sono la vostra Fabiana.
0: Ciao, vostra Fabiana.
4: Allora, io andavo in vacanza a Roncone. I miei genitori mi portavano sempre lì perché avevamo questo appartamento, affittato questo appartamento tutto l'anno, che è una località in Trentino, ecco, a non so, una ventina di chilometri da Pinzolo. E ho fatto delle estati bellissime, anche perché poi quando andavo su con la nonna andavo su a giugno e tornavo alla fine di agosto, ecco, i primi di settembre per la scuola. Quindi ero una ragazzina, avevo, non lo so, 13-14 anni, quindi i primi morosini, le prime compagnie, ho dei ricordi stupendi. E con questi ragazzi che ormai hanno la loro età, sono già più che nonni, ci sentiamo ancora sui social. Bellissimo, non so veramente, ripeto, cosa darei per tornare indietro. Un bacio da Fabiana.
0: Ciao vostra Fabiana, grazie per aver condiviso con noi questo ricordo. Grazie anche ad un nostro ascoltatore, guarda che bello, ci ha mandato la foto di lui bambino con la mamma. Mamma, che bello. Le mamme con queste pettinature, anche la mia ce l'aveva tutta un po' cotonata, no? Queste foto con questi colori.
1: Ma anche i bambini con questi capellini. Cioè, erano proprio altri tempi, è vero.
2: Sta benissimo, è vero. Tra l'altro.
0: Attenzione, perché il nostro ascoltatore ci ha mandato la foto di lui con la mamma appunto in riva al mare, subito dopo a Riccione, perché andava in vacanza a Riccione, e subito dopo c'è lui cresciuto con uno spritz sempre a Riccione.
2: Giusto, giusto, giusto.

0: Rosei con Bruno Mars. Tutte le volte che leggo Rosei, ovviamente io non penso alla cantante.
1: No.
0: Io penso a cosa penso?
2: Al vinello, quello giusto.
0: Ah, un bel rosé fresco, a pranzo, come ci starebbe bene. Ma anche a colazione.
3: Sì.
0: Sto scherzando.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo.
5: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
6: Bagno 30?
5: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
6: No!
5: Guarda che i menage a Trovano sono contesi.
6: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

Dalla Combriccola diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4, la Milano-Brescia corre a tratti tra tangenziale est di Milano e Cormano direzione Torino per traffico intenso. Sulla 8 la Milano-Varese code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Lavori sulla 21 la Torino-Brescia tra Castelvetro e Cremona direzione Brescia con materiali anche dispersi all'uscita di Broni-Stradella verso Torino. Sulla 1 la Milano-Bologna perdita di carico tra il collegamento con la 15 e Fidenza direzione Milano con rallentamenti. Abbiamo poi da segnalare un incidente che è avvenuto lungo la A14, la Bologna-Ancona, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera, direzione Ancona. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sulla 1 diramazione Roma Nord, code per un incidente tra Castelnuovo di Porto.

0: domenica.
1: Buona domenica, questa è la voce di Saif alle 10:27 minuti in diretta qui primo luglio, Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Tra l'altro preparatevi, non c'è scusa che tenga, lasciate il telefono libero perché tra poco giocheremo con voi.
2: Prima però andiamo in autostrada, possibilmente con un monopattino elettrico, come ha fatto questo ragazzo sulla 1, zona Bologna. Sorrido, perché lui sì, al momento, nel momento in cui è stato fermato dalla polizia, che gli ha detto, oh, guarda che non si può andare in autostrada con il monopattino elettrico, gli ha detto, vabbè, ho fretta, devo andare a Milano. Poi di fatto però nascondeva qualcos'altro, insomma, la sua frase. Fa sorridere,
1: insomma, sì,
2: però.
1: L'hanno trovato con un po' di hashish. Marijuana, certo. Beh, chiaro che tanto normale, insomma, non è che poteva essere. Sì. Ma lui si è calato subito, diciamo, nella realtà milanese dove tutti sfrecciano così con i monopattini. Sì. Peraltro, una domanda: ma non ci dovevano essere i caschi? È obbligatoria le robe? Sì. No, perché io non ne vedo neanche mezzo in giro. Monopattinaro, come si chiamano quelli che vanno con monopattinaro senza tasca?
2: Allora, io intravedo, comincio a vedere qualche casco in più, questo sì, ma non in quelli che noleggi, però, ovviamente, ma in quelli privati, ma quelli sono la minima, qualche casco in più lo vedo, ma non tantissimi, onestamente.
1: Ragazzi, però sulle autostrade ormai vediamo delle cose incredibili. Naturalmente gli automobilisti, quelli seri, quelli prudenti, hanno visto un pazzo che sfrecciava col monopattino e giustamente hanno detto, ma questo oltre a fare del male agli altri si schianta perché insomma sul mare, no, cioè, il bello che lui veramente andava così, capì? Ma come, io dico, ok, cioè hai preso delle droghe, quindi sei comunque alterato.
2: Le trasportava,
1: ho capito, dico, ma come puoi pensare di andare in autostrada col monopattino? Io sono senza parole, guarda.
2: Ma poi soprattutto come puoi pensare di arrivare da Bologna a Milano? Voglio dire, non sono 5 chilometri che fai con monopattino elettrico. Quanto dura la batteria di un monopattino elettrico?
1: Ringraziamo come sempre le persone di buon senso che ci sono, che ce ne sono tantissime, che per fortuna hanno segnalato la presenza di questo ragazzo. Chissà se no come sarebbe andato a finire, secondo me non esattamente benissimo, dai.
2: Vabbè, comunque la scusa è buona. Ho fretta.
1: Devo andare a Milano, ho fretta, devo andare a spacciare. Non è che mi potete fermare, non è che potete darmi le multe. Cioè, io mi immagino anche la faccia degli agenti che a volte si trovano davanti a delle situazioni inverosimili, no? Surreali. E quindi, vabbè, ma ci sono abituati, naturalmente. Quindi, vabbè. E andate.

0: I Get Wait, Bob Sinclair, Kaisa, Kiza, vedete voi, 10 e 35 minuti, come siamo in anticipo? E allora sfruttiamolo questo anticipo, andiamo a giocare.
1: Andiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ragazzi, ma quando io vorrei, questo concerto è fantastico. Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento, se sarete velocissimi, come al solito vi regaleremo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys il 7 di luglio al Mantova Summer Festival.
1: Il numero lo conoscete, ve lo ricordo, 393-444-0444. Mandate un messaggio solo con WhatsApp scrivendo il vostro nome e la risposta a questa domanda. In quale anno si sono formati i Pet Shop Boys? 1975, 1981, 1990 o 2000? Beh, alcuni si possono scartare facilmente. Provateci, dai!
0: Dai, vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a Eolo.
1: E allora tutto diventa più...
19: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Jennifer on the Block, la voce è quella di Jennifer Lopez alle 10:42 minuti qui a Radio Number One con Fabiana e Claudio. Allora andiamo a salutare la nostra vincitrice.
1: Eccoci, siamo con Elena. Ciao Elena, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Elena, ci chiami da Brescia, giusto?
2: Sì, giusto, giusto.
0: Senti, ma tu sei in macchina, in ufficio, dove sei?
2: Sono in ufficio, io vi ascolto sempre, sono sempre con la radio accesa. E una volta ogni tanto partecipo ai vostri concorsi, solo che
0: ma
2: non
0: senti,
2: mai
0: ma lo devi dire,
2: di
0: lo devi
2: vincere.
0: Ma lo devi dire piano? Cioè, in ufficio lo possono sapere o no?
2: No, non posso.
0: Ah, ecco. Ah,
1: capito, quindi non si può neanche chiederti dove lavori. Cioè,
0: no.
1: Devi farci dei segnali di fumo.
0: Senti, ma almeno ci puoi dire se in ufficio fa caldo, siete attrezzati, si sta bene o si può fare qualcosa?
2: Si sta bene, dentro si sta bene, fuori un po'
0: fuori
2: meno.
0: Un disastro, certo, e questo purtroppo è quello che accade. Senti, Elena, però, allora, intanto complimenti. Ti parti via questi due biglietti per vedere i mitici Pet Shop Boys. Senti, chi ti porti?
2: Mia figlia, sicuramente mia figlia.
1: Beh, che bella risposta.
2: Che aspetta, vi ascolta sempre.
1: Anche lei.
0: Come si chiama?
2: Catalina.
0: Catalina, ma che bel nome, sì. Catalina.
1: Da dove viene questo nome? Catalina.
2: È un nome rumeno.
1: È un nome rumeno. Molto carino, molto carino.
0: Adesso non possiamo tenerla troppo, che sennò poi arriva qualcuno e dice: cos'è che fai al telefono? Capito? No, scherzo. Complimenti, Elena. Grazie per aver giocato
2: mille.
0: Con noi. Buon divertimento.
2: Grazie, buona giornata.
0: A te, a presto.
2: Siete forti. Grazie.
1: Grazie tesoro. Ciao. Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: Night, pochi minuti alle 11 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spaccanotizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco avremo un ospite con la quale andare a parlare di un tema del quale noi non vorremmo parlare, perché vorrebbe dire che i problemi sono tutti risolti. Ahimè, non è così.
1: E il problema è quello della capacità, possibilità più che altro di accedere ai concerti, festival, spettacoli, a tutti quegli eventi, diciamo, culturali e sportivi da parte di quelle persone che hanno delle disabilità, per cui dovrebbero avere un occhio di riguardo, delle corsie preferenziali, un percorso. Insomma, è un tema molto delicato e c'è anche un progetto di legge, insomma, ne parleremo con Lisa Noia, che è consigliere regionale e che ha fatto della sua vita, voglio dire, proprio una battaglia continua per cercare di migliorare queste condizioni, no?
0: Rimanete lì, ne parliamo chiaramente tra poco. Sentiamo un po' a che punto stanno le cose. Ci sono i coma cose, scusate. Oggi

0: I Comacase con Cuoricini. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi andremo a salutare la nostra ospite
1: Lisa Noia con noi, consigliere regionale, tra poco dopo le news.
0: A The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il terremoto in Venezuela, La Guaira, estratto vivo dalle macerie un bambino di 3 anni a 6 giorni dal sisma. Il bilancio provvisorio ha intanto superato le 2000 vittime. Comprare online dai siti extra Unione Europea da oggi è più costoso. Entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea. Nuovo capitolo nella vicenda di Nessy Guerra, prelevata questa mattina al Cairo in Egitto e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Preoccupato l'avvocato della donna, temiamo sia un escamotage per arrestare Nessy e mandarla in carcere. Bologna sfreccia in monopattino in autostrada sulla 1. Ho fretta, devo andare a Milano. Questa è la giustificazione di un 26enne bloccato dalla polizia stradale. Sono anche spuntati oltre 20 grammi di hashish e marijuana. Ricatto alla futura suocera, dammi 50.000 euro o rivelo la tua relazione. Arrestato un 18enne. È successo in un comune del Veneto orientale dove un ragazzo appena maggiorenne è ora indagato per estorsione dopo che la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri. Caldo estremo, si allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani ne resteranno soltanto 2. In arrivo nelle prossime ore i temporali, anche forse delle grandinate con calo delle temperature. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Per Copernicus c'è stato il record del riscaldamento oceanico a giugno. Mondiali di calcio staccano il biglietto per gli ottavi di finale anche Norvegia, Francia e Messico. Norvegesi che affondano la Costa d'Avorio 2-1 grazie al gol del solito Holland nel finale. Francesi che invece liquidano la Svezia 3-0 con la terza doppietta di Mbappé, mentre il Messico contro l'Ecuador vince 2-0. Oggi alle 18 tocca l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Belgio-Senegal. Alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Beautiful Freaks con Amic, 11 e 5 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare la nostra ospite.
1: Abbiamo con noi Lisa Noia, avvocata, politica italiana, nota per il suo impegno sui diritti delle persone con disabilità. Buongiorno, benvenuta su Radio Number One.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Ben arrivata.
1: Abbiamo anticipato poco fa, insomma, questo tema molto molto delicato e particolare, ovvero la piena accessibilità alla vita culturale, sportiva, sociale del paese. Parliamo di concerti, festival, spettacoli da parte di tutte le persone con disabilità. Avete fondato questa associazione Live for All. Spieghiamo un po' i vostri obiettivi.
2: Sì, allora intanto buongiorno, grazie per questo spazio. Live for All è nato prima come un comitato spontaneo, ora siamo diventati una vera e propria associazione, ed è nata per denunciare una grande discriminazione che è nel nostro paese e che è proprio quella che riguarda le persone con disabilità, che non riescono ad accedere alla vita culturale, ma in particolare agli eventi dal vivo. Nel nostro paese i concerti, i spettacoli, tutto quello che è appunto live, e quindi un momento bellissimo per tutti quanti, per le persone con disabilità invece è un momento molto difficile, dal momento della prenotazione dei biglietti fino a quando si fruisce dello spettacolo. Noi siamo molto indietro rispetto a tanti paesi e abbiamo continue denunce di persone con disabilità che non riescono a prenotare i biglietti, trovano molte barriere di cui poi magari parleremo, fino appunto a quando vanno al concerto e si trovano segregati in quelle che noi chiamiamo come dire riserve indiane, lontane dai loro amici, lontane dalle persone con cui vorrebbero
0: Lisa, però scusa, ti do del tu, non te l'ho neanche chiesto se possiamo darci del tu, ma insomma mi è venuto spontaneo. No, guarda, però sai che cosa? Possiamo spiegare, vabbè, in sintesi, ma insomma, davvero che cosa accade? Perché noi stavamo leggendo e devo dire che molte delle cose io non le sapevo, no? Per esempio, quando tu vai a prenotare, a cercare di prenotare dei biglietti, per esempio, per un concerto. Spieghiamo in modo tale che le persone che ci stanno ascoltando in questo momento sappiano realmente che cosa c'è che non va.
2: Allora, prendiamo un concerto, un grande concerto. Tutte le persone come fanno? Vanno sulle piattaforme famose, Ticket One, tutte le altre, scelgono il posto in pianta e prenotano il biglietto, succede. La persona con disabilità non può fare questo, deve cominciare la caccia all'indirizzo mail, cioè capire a chi deve scrivere, quindi deve capire chi organizza il concerto, a che indirizzo dell'organizzatore deve scrivere, segnalare che vuole il biglietto, mandare la documentazione che dimostra la sua disabilità. Ogni promoter chiede documentazione diversa, spesso anche in modo non chiaro. Scrivere e poi aspettare. In genere aspetta a seconda più o meno tempo, a volte ha una risposta poco prima del giorno del concerto, quindi vuol dire che non può organizzarsi, che altri amici che vanno al concerto, lei non sa se sarà o meno ammessa, non sa quanti biglietti sono disponibili. Quasi sempre viene risposto che il posto non c'è e non sa se non c'è perché i biglietti sono stati esauriti, quanti ce n'erano, a che punto della lista d'attesa è. Molto spesso l'apertura della disponibilità dei biglietti delle persone con disabilità viene addirittura prima dell'inizio della prevendita, quindi tu scopri che dovevi mandare l'email improvvisamente. Quindi
1: ovviamente, mamma mia, è un'avventura avere
2: un
1: biglietto
2: con disabilità, cioè, solo per mandare la mail e capire a chi mettere mezz'ora.
1: Certo. Ascolta, mezz'ora Lisa, resta lì un attimo perché poi voi avete fatto, state insomma studiando questa proposta di legge, c'è qualcosa di concreto che volete raggiungere. Una canzone e poi torniamo da te.

0: giornata qui a The Journalist. Siamo con Lisa Noia, consigliere regionale della regione Lombardia e tra le fondatrici del manifesto Life for All, e ha anche formulato, avanzato insomma diversi emendamenti a questa proposta di legge finalizzata a garantire la piena accessibilità agli eventi dal vivo alle persone con disabilità. Lisa, la prima domanda che mi viene da farti, visto che tu sei stata anche parlamentare, quindi insomma quella sede lì la conosci bene, ma perché la politica non sente così in maniera urgente questo problema?
1: Ma io penso che sia un po' perché non si rendono conto di quanto sia un'esperienza segregante per le persone con disabilità. In qualche modo si pensa, beh, ma con tutti i problemi che hanno, l'ultimo dei loro farà andare a un concerto. Invece è esattamente il contrario, perché poter usufruire della cultura serve a vivere meglio, e quindi le persone con disabilità che hanno una vita complicata hanno diritto a potersi sentire meglio, a fruire, diciamo, della bellezza, dell'arte, della cultura, della musica come tutti gli altri. E poi un po' perché ovviamente questa cosa può andare a scontrarsi con degli interessi, perché creare dei live accessibili vuol dire investire, vuol dire magari spendere qualche soldo in più, vuol dire lavorare per avere degli spazi tipo palazzetti dello sport, spazi dedicati alla musica adeguati. Insomma, vuol dire riconoscere che le persone con disabilità non sono cittadini di serie B, ma sono cittadini come tutti gli altri, e quindi che, così come si investe sulla sicurezza, sulla ecosostenibilità, bisogna investire anche sull'accessibilità. E i grandi promoter questo sforzo lo devono fare, perché certo, oggi obiettivamente non lo stanno facendo.
2: Ascolta Lisa, tu sei affetta dalla nascita da atrofia muscolare spinale SMA, sì, e quindi hai trasformato di fatto, no, la tua esperienza personale in una battaglia pubblica, politica, per l'inclusione e l'accessibilità, e ha detto bene Fabiana, in Parlamento, in Comune, a Milano e anche ora in Consiglio regionale. Dacci però una buona notizia, cioè ci sono dei settori che hanno fatto concreti passi avanti, anche nella tua esperienza personale, no? Penso fruitrice di concerti o altre situazioni, ci sono degli ambiti nei quali si fanno concreti, si sono già fatti concreti passi avanti oppure no?
1: Ma allora, sicuramente c'è molta più sensibilità di quanto ce ne fosse un tempo, nel senso che questo è un tema quantomeno di cui si discute. Sì. Ci sono anche, devo dire, un mondo di attivismo molto più forte, sì, e molto più, diciamo, guerriero. Quindi le istituzioni piano piano si stanno muovendo. Io per esempio, anche in una città, Milano, che grazie alle Olimpiadi ha fatto un grande sforzo, ad esempio sulle metropolitane. Noi oggi abbiamo tutte le linee delle metropolitane accessibili a Milano, pur con tutti i problemi di manutenzione, è grazie al fatto che per le Olimpiadi e le Paralimpiadi ci siamo dovuti attrezzare. Quindi un progresso c'è, il tema è che è troppo lento. Cioè, in altri paesi sono stati molto più rapidi. Questa è una questione, diciamo, su cui non si discute, è una questione di diritti fondamentali, l'ha detto la Corte Costituzionale, vorrei aggiungere, visto che sono un avvocato e quindi insomma l'aspetto giuridico mi interessa sempre. Noi procediamo, ma procediamo molto troppo lentamente.
2: Troppo lento.
1: E la vita delle persone non è eterna.
0: Non può aspettare, no? Infatti, certamente.
2: Hai ragione, hai ragione.
1: Va bene, le... ancora, scusate, voglio dire questa cosa, sì? Il 50% delle scuole nel nostro paese non è totalmente accessibile, quindi insomma dobbiamo sbrigarci.
2: Questo è un dato molto molto preoccupante.
0: Ci sono ancora delle barriere architettoniche, devo dire, ma insomma è vero come dici tu, Milano, ma anche Milano ha delle cose ancora da migliorare, sicuramente, insomma, come in altre città in Italia. Lisa, noi ti ringraziamo, continua ad essere così battagliera e...
1: grazie a voi. Grazie,
0: perché
1: per
0: questo è importante, ed è giusto parlarne anche per far conoscere bene, perché molto spesso anche le persone non sanno esattamente, no, che cosa accade intorno a noi. Questo lo dobbiamo dire, perché siamo abituati a guardare il nostro piccolo diciamo spazio dove viviamo e non ci accorgiamo, diciamo, dello spazio degli altri.
1: Abbiamo proprio bisogno che diventi una battaglia di tutti.
2: A presto Lisa, grazie ancora.
1: Grazie, buona
0: grazie
1: giornata
0: a Lisa
1: tutti.
0: Noia, buona giornata,
1: grazie
0: a te Lisa, a presto.
3: The Journalist, The Journalist, gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo. alla stazione di Bologna, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro con Lucio Corsi. Allora rimanete con noi, perché tra poco qui a Radio Number One ci sono tutte le previsioni meteo. Non so, allora qui a Milano noi stiamo aspettando il downburst, te lo dico, speriamo che non arrivi, perché sennò
2: un po' tutti aspettano ma incrociando le dita sperando che non arrivi nella propria
1: città. Cioè l'acqua sì, però insomma anche senza
2: non così
1: tutto il contorno.
2: Mamma mia, speriamo
1: più. Dai, rimanete con noi, tra poco tutte le info sul meteo.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che
5: brava Giovanna, brava.
4: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che
6: buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
4: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che
7: e cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta.
3: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi. 1 luglio, l'Italia è interessata da una brusca rottura dell'ondata di caldo con un fronte atlantico che porta e porterà forti temporali, grandinate, raffiche di vento al centro-nord, in estensione serale e notturna verso il meridione. Le temperature sono in generale calo, sia le massime sia le minime, anche se al mattino si registrano ancora picchi elevati al centro. In particolare nord Italia, questa mattina instabilità sulle Alpi, in rapida estensione dal pomeriggio a gran parte della Val Padana, attesi fenomeni intensi e localmente violenti, ripetiamo, con grandine e forti colpi di vento, specialmente sulla Lombardia orientale, Emilia e Triveneto, rovesci e temporali in estensione in serata in Romagna. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Vi portiamo a Scandicci, racconteremo la storia di questo manager, top manager di Balenciaga, notizia che ha fatto il giro d'Italia, che insomma faceva delle cose abbastanza discutibili, no? Nella sì. sede insomma, di Balenciaga.
1: Tra i vari aggettivi discutibile.
0: Discutibile forse stata, è quello stata migliore, brava. È stata sì. carina, sì. ma poi posso sempre peggiorare. diciamo, diamo intanto la buona notizia che questo top manager

0: e benvenuti a Radio Number One, Giovanotti e Alfa. Quanto ci piace questa canzone. Donne al volante che parlano di come si deve vestire uno che odia l'estate. Ce lo stavamo chiedendo anche noi, cara Agnese. No, ci stavamo chiedendo, ma noi com'è che ci vestiamo? Quando ieri eravamo vestite di nero, tutte e due, tra l'altro manco ci fossimo messe d'accordo, ma era un po' così, una giornata un po' così. In realtà non è che eravamo tristi, anzi.
1: No. Esatto, però se noti, anche oggi siamo vestite in qualche modo simili, perché siamo tutte e due azzurrine bianche floreali.
0: Vero, sì.
1: Mi sa che ormai viviamo in simbiosi.
0: Esatto. Cioè, non ci telefoniamo nemmeno la mattina.
1: Appunto, la cosa bella è questa.
0: Esatto, però noi che sì, amiamo l'estate, perché l'estate insomma è inutile,
1: sì,
0: insomma,
1: bello,
0: l'estate è bellissima,
1: okay.
0: Quando è così calda anche un po' meno, e ci vestiamo larghe, comode.
1: Larghe, cioè, comode e leggere.
0: E leggere. Sì. Non hai più voglia di cose che ti strizzano, ti costringono.
1: No. Però c'è anche da dire una cosa, che io quando ho dovuto rimettere nell'armadio la mia giacca di pelle, il mio chiodo, un po' ho pianto, perché era, è proprio la mia giacca di pelle. E tutta la mia sfilza di magliette nere, e ho quasi solo magliette nere, non le posso più mettere perché sennò fa troppo caldo.
0: No, fa troppo caldo.
1: E un po' davvero mi rattrista questa cosa.
0: Ma voi? ma voi, durante l'estate, quando fa così caldo, adesso dovrebbero arrivare questi benedetti temporali, abbiamo già visto che sta piovendo in alcune zone, quindi dovrebbe rinfrescare un po'.
1: Sai perché sono contenta?
0: Sì.
1: Perché posso tirar fuori gli anfibi.
0: Anche adesso.
1: Vabbè, piove, scusami, se no mi bagni i piedi.
0: Ma gli anfibi addirittura.
1: Anfibi, ma con le borchie, certo.
0: Non sarà un po' troppo?

0: Dracula per tutti quelli che insomma non amano il caldo e amano vestirsi di nero. Questa canzone è per voi, peraltro ci scrivete dalla Valle Camonica, 13 gradi, non potete capire.
1: No, grazie Marco.
0: Non possiamo capire.
1: No. C'è anche Anna dall'Oltre Po' Pavese che dice qui sta finalmente piovendo, insomma l'aria si è rinfrescata e anche lei dice mi resto leggero, quello che c'è, calzoncini, cose corte.
0: Ma sì.
1: E
0: ma
1: quando
0: sì.
1: fa caldo, fa caldo. Ma è arrivato quel momento, sì, il vostro momento fuori telefoni, si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Proprio così, se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys il 7 luglio, martedì, al Mantova Summer Festival. Per farlo bisogna rispondere alla domanda della Lilly.
1: Ta-da! E allora, a proposito dei Pet Shop Boys, loro si chiamano così perché alcuni amici dei fondatori lavoravano in un negozio di elettronica, ferramenta, materassi oppure animali. Qual è la risposta esatta?
0: Manda adesso una WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta e anche il tuo nome.
3: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: a squarciagola, I Don't Want to Miss a Thing, canzone degli Aerosmith, tra l'altro colonna sonora di Armageddon del 1998, dove recitava anche Liv Tyler, la figlia di Steven Tyler. Che canzone meravigliosa! Ma quanto è stato veloce e bravo Massimo! Ciao!
1: Ciao!
2: E allora ti porti a casa, perché sei stato velocissimo e hai risposto correttamente, due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys del prossimo 7 luglio, quindi martedì, al Mantova Summer Festival. Qual era la domanda?
0: La domanda difficilissima. I Pet Shop Boys si chiamano così perché alcuni amici dei fondatori lavoravano in un negozio di elettronica, ferramenta, materassi o animali?
1: Animali,
0: naturalmente. Senti Massimo, due chiacchiere con te le facciamo volentieri. Che cosa fai nella vita di bello?
1: Allora, se lavoro in una ditta dove facciamo mobili per ufficio.
0: Ah, hai capito.
2: Sempre utile.
0: Sì. Sempre. E con chi ci andrai a questo concerto?
1: Ma penso che andrò con mia figlia.
0: Bello.
2: Quanti anni ha tua figlia?
1: 21.
0: Ah. Quindi vedi, la generazione che fa conoscere la musica, insomma, degli anni 80, eccetera, eccetera, dei Pet Shop Boys, a tua figlia ci sta.
2: Bravo.
0: Guarda, è perfetta come cosa, bravissima. Quando siete lì, Massimo, mi raccomando, noi lo raccomandiamo sempre, fatti una bella foto con tua figlia, fatti un selfie, ci tagghi Radio Number One e almeno possiamo vedere, insomma, la vostra faccia, perché ci piace sapere chi sono i nostri ascoltatori.
2: Esatto, e se si divertono, si divertiranno. Oh.
0: Buon divertimento, Massimo.
1: Ok, grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti. Ciao.
3: Radio Number One.

0: sempre appiccicati al telefono quando ci ascoltate.
1: Esatto, noi vorremmo abbracciare tutti quelli che hanno giocato, veramente tanti, quelli che hanno risposto anche esattamente, ma i biglietti erano due. Però attenzione, attenzione, perché oggi è anche il 1° luglio, quindi per tutto il mese ci saranno un sacco di cose, insomma, per tutta l'estate, anzi non soltanto questo mese, ma per tutta l'estate Radio Number One vi regala biglietti, vi regalerà un sacco di cose, perché ci sono concerti, ci sono nomi importanti da andare a sentire. E poi non solo, c'è
0: non
1: veramente
0: solo,
1: di tutto.
0: Anche
1: possiamo
0: altre
1: svelare,
0: attività.
1: Possiamo svelare tutto, tutto, tutto, tutto, tutto.
0: Attività divertenti, dai, possiamo dire così. Perché
1: okay,
0: no?
1: Quindi seguite sempre la vostra radio del cuore, Radio Number One, e si sa mai cosa ti può capitare da un momento all'altro. State lì.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è

0: bruciato.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano a causa di un guasto tecnico. In corso in Qatar i colloqui USA-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. Affrontati tutti i temi, dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica il diritto di applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop dell'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disarmare Hezbollah. In calo le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21. Domani saranno solo due: Catania e Reggio Calabria. E già da oggi arrivano i temporali e altre precipitazioni. Allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia. È tutto da Nicola De Muro.
7: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it.
8: Radio ufficiale, Radio Number One.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: con Beautiful Fake qui a Radio Number One con le donne al volante. Attenzione, vi diamo aggiornamenti di traffico sulla 1. C'è un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna e c'è un incidente anche sulla 21, la Torino-Brescia, un incidente allo svincolo di Caorso in direzione di Brescia, quindi fate attenzione. Allora, vogliamo parlare a proposito di viaggi, di vacanzieri, di gente che vuole partire, facendo anche però dei debiti.
1: Esatto, un bel mutuo, un bel finanziamento.
0: Finanziamento,
1: perché una
0: sì.
1: parte dei vacanzieri italiani è disposta proprio ad indebitarsi per girare il mondo e magari anche, perché no, pagarsi il viaggio di nozze. Tra tutte le spese del matrimonio, quella del viaggio di nozze comunque grava sul conto, sul bilancio familiare.
0: Esatto,
1: ecco.
0: C'è un'analisi di facile.it che mette in evidenza quanto effettivamente hanno chiesto gli italiani per andare in vacanza. Una parte dei vacanzieri italiani, non tutti ovviamente, è disposta ad indebitarsi proprio per girare il mondo oppure per andare in viaggio di nozze, anche se adesso il viaggio di nozze te lo pagano gli invitati
1: con la busta,
0: gli metti l'IBAN
1: esatto,
0: gli
1: esatto.
0: metti direttamente l'IBAN. Però gli italiani che chiedono 5.400 euro in prestito, questa è un po' la media, che è diminuita rispetto allo scorso anno, però bisogna dire che i dati analizzati hanno preso in considerazione il fatto che dal 2019 questi prestiti sono saliti del 42%, che non è poco, non
1: assolutamente,
0: è poco.
1: Assolutamente. E sono più i giovani a chiedere soldi per le vacanze. Ci si domanda il perché? Beh, la risposta è semplice:
0: perché guadagnano così, meno, perché
1: guadagnano
0: hanno meno soldi.
1: Esatto. Sì. Insomma, c'è tutto una serie di ragioni. Però il viaggiatore che chiede un prestito per le vacanze tendenzialmente non è uno che bada troppo al risparmio. Si chiede il prestito proprio per andare dall'altra parte del mondo e potersi godere il viaggio comprando o comunque facendo tante esperienze per tentare insomma di viverle tutte, di godersi appieno insomma questo viaggio che magari fai una volta sola nella vita.
0: Sì, è vero. Poi sai, comunque ci sono state 400.000 richieste di prestito personale, richiesto appunto alle banche, e non è poco effettivamente. È un po' il compra adesso e paghi dopo. Che non è soltanto una tendenza italiana, attenzione, perché negli Stati Uniti è sempre più diffuso il modello appunto del travel now, pay later, cioè viaggi adesso e paghi dopo praticamente, e che consente di dilazionare il costo delle vacanze nel tempo, quindi
1: sì.
0: tu praticamente arrivi all'estate prossima e appena finito di pagare il finanziamento dell'estate prima e ricomincio a pagare di nuovo. Insomma, bello, è un po' come avere un mutuo perenne.
1: Sì, praticamente. Sì, poi sì. è anche molto bello viaggiare, spendere la qualunque e poi dopo ti presentano il conto e tu dici ciao.
0: Però mi sai isolo. Che, allora guarda, qualche anno fa, posso dirti questa cosa, qualche anno fa avrei detto mai nella vita,
1: okay, sì.
0: mai questa cosa nella vita, indebitarsi per andare in vacanza. Oggi ti dico, fanno bene quelli che lo fanno perché vogliono godere appieno di un momento di relax e di serenità. Fanno bene, se la sentono, fanno bene.
1: Se possono, soprattutto.
0: La vita è una.
1: Godetevela.

0: Cabana su Radio Number One. Spiaggia, spiaggia, quanto ci costi? Perché una parte dei vacanzieri italiani è disposta ad indebitarsi per girare il mondo. Di questo stavamo parlando noi donne al volante qui su Radio Number One.
1: Sì, c'è Manuel che ci scrive: per me è assurdo chiedere in prestito 5.000 euro che poi li ripago con gli interessi per andare via in vacanza. Tutt'al più un anno non vado via in vacanza, metto via i soldi in anticipo, l'anno dopo li spendo, così li ho prestati a me stesso senza pagare gli interessi, perché gli interessi non sono pochi, eh?
0: Anzi,
1: se ti fai prestare 5.000, la media è 5.400 euro che si fanno prestare appunto i ragazzi che chiedono il prestito per andare in vacanza, perché la media di chi chiede questi prestiti in particolare è 30 anni,
0: esatto,
1: più o meno,
0: tra i 25 e i 30.
1: 25-30, esatto. Beh, gli interessi sono salati, attenzione. Io ho detto, no, mi ha fatto ridere Paolo perché dice: Lilli, era meglio, secondo me la pensavi meglio prima, nel senso che prima ho detto, una volta avrei dato addosso, insomma, a chi chiede soldi per andare in vacanza. Io non lo farei mai, perché non mi sono comprata delle cose per un sacco di tempo perché non li avevo, perché non avevo soldi. Però capisco anche chi sente la necessità di fare questa cosa.
0: Certo.
1: Cioè, non mi sento più di dare addosso, ecco, da questo punto di vista. No, quindi sono sarà l'età, non lo so, sono più tollerante. Fate un po' quel che vi
0: sei
1: pare.
0: Sei saggia.
1: Sì, saggia non lo so. Io non mi indebiterei mai per fare una vacanza.
0: Però chi lo fa puoi anche capire perché lo fa.
1: Esatto.
0: Perché compra il telefono rate, la macchina rate.
1: No, non fa, no, la casa, macchina e la casa sì.
0: Per forza.
1: Il telefono rate no, dai.

0: bisognerebbe essere un mago, moltiplicare i soldi.
1: Ma perché no?
0: Sarebbe bello, eh? Oppure come il gatto e la volpe.
1: Ma esatto, nasconderli sotto i vasi e poi vedremo cosa succede.
0: Che meraviglia, se crescessero sugli alberi i soldi. Vabbè, comunque gli italiani che chiedono prestiti per andare in vacanza e pagano anche tanti interessi. Tra l'altro siete veramente spaccati su questo, eh? C'è gente che dice sono anni che non vado in vacanza perché non me lo posso permettere. C'è gente che dice beh, piuttosto che indebitarsi per una moto o per una bici,
1: mi indebito
0: per le vacanze. Esatto. Poi c'è chi cerca di tirare anche l'acqua al proprio mulino.
2: Allora non andate a Taggia, venite in Imperia che così vi offro da bere. Dai, okay.
0: Va bene. Allora veniamo a spendere i soldi ad Imperia. Ma io andrei anche a Taggia, ad Arma di Taggia. Che, tra l'altro sei proprio lì, sul confine, vai a Ventimiglia, vai a Mentone, vai a Nizza,
1: Costa Azzurra,
0: fai tutta la Costa Azzurra.
1: Prosegui, arrivi in Catalunia, ma perché no?
0: Ma infatti.
1: Ma sì, dai, facciamolo.
0: Ma facciamo questo prestito.
1: Andiamo.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
5: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
6: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: la situazione del traffico in questo momento con tutti gli aggiornamenti. Sentiamo.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, c'è un incidente in direzione Bologna, ci sono code tra Parma e Terre di Canossa Campigine. Code a tratti anche tra Modena Sud e Parma in direzione Milano per temporale, c'è un veicolo fermo segnalato all'uscita di Modena Nord. Sulla 1 Bologna-Firenze c'è un temporale anche tra Parma e Sasso Marconi. Ci sono gravi disagi sulla A13, la Bologna-Padova a causa del maltempo. Il tratto tra l'allacciamento con la A14 e Rovigo Sud Villa Marzana è chiuso per vento forte e si segnala anche pioggia sullo stesso tratto. Sono in atto scorte per veicoli tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla A14 Bologna-Ancona è segnalato sia fumo che vento forte tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Passiamo alla 10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code per traffico intenso tra Genova Voltri e la A7 in direzione di Genova. In direzione di Ventimiglia tra Albenga e Andora si segnalano code a tratti per 4 km a causa di un incidente. È segnalata anche pioggia tra Spotorno e Orco Feglino. Sulla A7 Milano-Genova c'è un incidente tra la A12 e la A10 in direzione di Genova ed è segnalata pioggia tra Genova Bolzaneto e la A10. Sulla A21 è segnalato un incidente a Caorso in direzione di Brescia. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, c'è una chiusura tra uscita via Nomentana e uscita via Tiburtina Portonaccio in direzione di Viale Castrense. A causa di un incidente il traffico è rallentato.
0: Rispettare i limiti quindi è sempre molto importante, soprattutto con il maltempo. Guidate con prudenza, buon viaggio! Viaggio che continua con le donne al volante. Vi racconteremo tra poco una cosa che non si deve fare.
1: Mai.
0: Che purtroppo qualcuno fa, ma è assolutamente da incoscienti. Quindi insomma, parleremo proprio di questo. Ma prima
1: la musica, c'è Fulminacci e la sua Maledetto Me.

0: baci, maledetto me. Maledetto. Beh, stanno ancora arrivando messaggi sul finanziamenti per andare in vacanza, insomma qualcuno è inorridito di fronte a questa cosa, ma noi non ridiamo invece, cari ascoltatori di Radio Number One, noi donne al volante, per quello che è successo in provincia di Belluno, qui siamo in Veneto, perché un elisoccorso, un elicottero del 118 non ha potuto atterrare sulla piazzola di soccorso perché c'era della gente che non capisce niente. Possiamo dirlo?
1: Possiamo dirlo. Okay. A gran voce, la piazzola di soccorso era occupata dai turisti che prendevano il sole, adiacente ad un rifugio di montagna. Hanno considerato l'area come zona libera, quindi si sono sdraiati appunto per un momento di relax dopo la camminata. Però quando hanno visto arrivare l'elicottero appunto del soccorso alpino, loro non hanno fatto beef e non si sono neanche spostati, e quindi l'elicottero ovviamente non è potuto atterrare, anzi loro hanno fatto perdere diverso tempo per far sì che appunto il soccorso andasse a buon fine.
0: Infatti è arrivato questo appello sui social del soccorso alpino e speleologico appunto del Veneto: massima attenzione perché le piazzole destinate agli elicotteri non vanno occupate. A parte che non riesco a capacitarmi del fatto, stai vedendo l'elisoccorso che sta arrivando e non ti sposti,
1: appunto,
0: visto che sei lì nel cerchio, quello disegnato,
1: con
0: l'H enorme, esatto, dove non ti puoi mettere. Ma come siamo messi? Cioè, vabbè, e quindi hanno dovuto fare questo appello anche sui social per dire: guardate che questa cosa non si può fare. E allora non facciamola, dai.
1: Dai, sembra l'ovvio, ma...

0: This is a gracious smile, bellissima, Red Hot Chili Peppers, radio number one. Grazie Marco, gentilissimo. Salutiamo Marco Dall'Utrino che voleva dedicare, fare una dedica a tutte le donne della nostra radio. Vedi come gentili, che ci fanno compagnia tutto il giorno. Poi ci sono anche gli uomini, ma quello lasciamo stare.
1: Grazie Marco, ha compreso anche la barista?
0: Non lo so, adesso chiedo. La barista non lo so, perché forse, barista, non dica niente, stia là dietro il banco, perché se comincia a fare i suoi macelli dopo non va mica bene. Buona serata, c'è anche Gaia.

0: chiami tu? Chi chiama?
1: Pronto? Sì, chi parla?
2: Sì. Ho sbagliato numero.
3: Un aumento?
0: Ma perché no, dovete chiamare voi per chiedere la vostra canzone, perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: secondo spazio del dedicato.
1: Non ancora, deve ancora partire, ma siamo speranzosi e fiduciosi.
0: Speranzosi e fiduciosi che ce la faremo. Allora, abbiamo un numero che potete utilizzare.
1: È il 393-444-0444. Se volete chiedere il vostro spazio del dedicato, dovete essere molto rapidi. Invece, se volete raccontarci come state vivendo questa prima giornata di luglio, potete anche farlo tra 5 minuti, non importa.
0: Da lì non c'è fretta, assolutamente.
2: Donne.
0: Ma donne cosa? Vabbè, niente, state lì perché tra un attimo, anzi subito, arriva la canzone che voleva Mauro.

0: Soul, la voce quella di Carol Wheeler, Jazzy B, il produttore e poi anche DJ noto a Londra, infatti provava i suoi pezzi nei club e come questo poi funzionò. Keep on Moving, Radio Number One, un altro spazio dedicato in questa serata. Che giorno è oggi?
1: Mercoledì 1 luglio 2026.
0: Oh, ce lo dica, ce lo dica.
2: Beh, è solo il primo luglio.
0: È solo il primo luglio.
2: Sicuramente farete molto, ma molto di più. Nel frattempo, vi auguriamo la buona serata.
0: Grazie, Massimo.
1: Molto di più di cosa?
0: Buona, molto, molto più merrimo. Salutiamo la Sammy, salutiamo anche Max e tutti gli amici che stanno messaggiando. A nota.

0: Radio Number One.
1: Questa è piaciuta anche a me.
0: Gliel'ha chiesto qualcuno, no? Mi vedo così.
2: E la lasci esprimere ogni tanto,
0: ogni
2: dai.
0: Faccia delle espressioni, che forse magari no, no, le espressioni penso che non le vengano.
2: Quelle
0: no,
2: con la graffa, la quadra e la tonda.
0: La quadra e la tonda, quelle cose lì, no, va bene. Come non detto, va bene.
1: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, sinceramente. Buona serata, quasi in chiusura della prima ora. Radio Number One.

0: Done For Me, Radio Number One.
1: Dai, dai, fai un altro giro, va, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
0: Allora, Berti, un attimo, perché adesso chiudiamo la prima ora, poi torniamo magari a casa di
2: Berti. Aspetti la seconda ora, che inizierà con un altro spazio del dedicato.
0: Ecco, poi facciamo un altro giro.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buona serata a tutti, questa è Radio Number One, sono le 21 in punto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Seconda ora, vede, signor Gabbro.
1: Siamo pronti per un altro spazio del dedicato, il terzo di questa sera.
0: Il terzo di questa serata.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Avevamo dei dubbi.
1: Però prima gli avevamo detto, dai, aspetti almeno la seconda ora. Ora giustamente dobbiamo pagare dazio.
0: Anche le sue ragioni, effettivamente, no?
3: Ciao Lucchino, ciao Gabbro. Sì. Sono Pito. Ciao. Allora, come passa la giornata? Diciamo che io incomincio ad ascoltare Radio Number One la mattina alle 7 con gli Spombicolati. E finisco alle 11 con la Lilla. Wow. Perciò tutto il giorno con Radio Number One.
1: Grande.
3: Io e anche mia moglie, che adesso è a casa. Io ho appena finito di fare un po' di palestra e sto entrando a casa, perciò saluto anche mia moglie. Dai, dille, sto arrivando sempre con Radio Number One. Ciao ragazzi, grazie per l'ottima compagnia tutto il giorno. Ciao ciao.
0: Grazie
1: a te, ma quindi conosci tutte le sigle a memoria?
0: È come lei, ha capito? Cioè, come lei che va in palestra, solo che lei trova chiuso quando va in palestra.
1: Perché voi non mi vedete, no, io sono enorme, non passo dalle porte.
0: Non vogliamo sapere il motivo, va bene? Allora, va bene, un saluto vada anche a Beppe perché ha chiesto questa canzone.

0: Shuffle Young, Love is in the Air 1977. Tra le altre cose, questa fece anche parte di colonna sonora, anzi era la sigla ufficiale di una delle prime telenovele prodotte nella storia, che si chiamava O Amore Sta Noir. Lei lo sapeva, certe volte noi sappiamo delle cose. E poi ha fatto anche un paio di spot pubblicitari per la produzione italiana negli ultimi anni, nel 2000 per un noto marchio di scarpe, e poi tante altre cose. Comunque sicuramente uno dei brani che è rimasto icona della storia della musica, anche perché è uno dei brani programmati a livello mondiale in quegli anni e non solo, anche a seguire, oserei dire. Bene, allora, visto che adesso è estate, allora salutiamo tutti gli amici estivi che in questo momento sono in vacanza.
1: Beati voi!
0: Gli amici che sono al lago, al mare, in montagna, insomma ovunque, beati
1: voi.
0: Se
1: le immagino una bella pizza in spiaggia adesso col tramonto.
0: Ma è con la sabbia che entra nella pizza, non ridere.
1: E se sta attento, no, dai!
0: Allora, no, poi ci sono gli sportivi, quelli per forza, quelli che devono correre, fare anche d'estate quando fa un caldo spaziale.
1: Non solo correre per andare a lavoro, proprio per tenersi in forma.
0: In forma, la famosa prova a costume, come dicevano. E poi ovviamente ci sono diversi, gli sport sono tanti, no?
1: Pensi, certo.
0: Annoverato come sport, e tutti lo sappiamo perché è uno sport, effettivamente. La caccia, anche sì. Dove chi ci sta, chi non ci sta, perché ovviamente c'è sempre questa diatriba per quanto riguarda la caccia, è uno sport relativamente sportivo, mettiamolo così. Però c'era al vaglio una nuova legge, una nuova regolamentazione per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguardava la gestione effettiva, con tanto di regole determinate e evolute rispetto agli
1: dopo
0: anni
1: 30
0: che
1: anni di calma piatta,
0: agli
1: sì.
0: anni che furono, no? E pare che queste cose non siano state poi vagliate, perché poi fondamentalmente le cose, cioè diciamo la legge non è passata, e quindi la caccia resta la caccia di prima, ecco, mettiamola così. Non ci sono grandi evoluzioni per quanto riguarda la situazione. E ovviamente da parte dei, sa quelli che non ci piace tanto la caccia, no? Sono rimasti un po' male, poi vabbè, sappiamo che purtroppo noi rispettiamo tutti quanti,
1: assolutamente.
0: Però la caccia non è proprio quella roba lì che tu dici che sport fai la caccia, parliamone, no?
1: Bisogna sempre stare nel mezzo.
0: Siamo nel mezzo, no, nel mezzo no, se no magari mi sparano, non va bene. Allora, what the moon.

0: Giulia. Giulia dice: c'è la caccia quella fotografica che è molto meno invasiva. Sì, effettivamente è un altro tipo di caccia, cioè tu vai a fare delle fotografie invece che andare col fucile.
1: Bello, e poi con la macchina fotografica rendono molto ma molto meglio rispetto a qualsiasi telefono, anche il migliore.
0: Ah sì? Ma come fa a saperlo lei? Adesso fa anche il fotografo?
1: No, io no, però vi piace guardare le foto degli animali, sì, sta sui social, sì, e vedo proprio la differenza dei giaguari, le faccio l'esempio.
0: No, vado avanti che è molto interessante.
1: Se fotografati con una macchina fotografica anche da più lontano rispetto al cellulare, anche il più moderno, JPEG sono molto più belli e molto più definiti.
0: JPEG, cose.
1: Io mi chiamo Gabro.jpeg.
0: Non ce la faremo mai, signor Gabro.
1: È il primo di luglio.

0: Selena Gomez in the Dark, Radio Number One, e questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito.
1: Fino alle ore 22.
0: Pensi un po' a lei che tra un attimo ci abbiamo un altro spazio del dedicato. Lei la sapeva questa cosa, no?
1: No, sai che non mi ricordavo.
2: Ah, non ci abbiamo più spazio.
0: Ha visto? Come non detto.
3: Happy Hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: attori.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, proprio.
2: Per Dindirindina sì. È tardissimo.
0: Sì, sì, anche secondo me, no, perché stanno arrivando dei messaggi del tipo: gli dica, dica al signor Gabbro sì. che gli animali non c'è bisogno che vada sui social a guardarli.
1: Hanno ragione, è vero.
0: Effettivamente. Poi salutiamo anche Paolo che scrive che eventualmente ci sono dei canali specializzati che parlano di animali senza andare sui
1: sì.
0: social.
1: I documentari.
0: Sì, quelle robe lì, no? Che magari possono tornare un pelo più utile, no?
1: Dove con la musica sotto, quella adesso andiamo nella natura. In Kenya, ma nei documentari degli
0: facendo?
1: Animali.
0: Ma cosa ha stasera lei? Se sta piacendo. Ma com'è che fa la musica?
1: Siamo in Kenya.
0: Niente.
3: Non mi meraviglia mio dire.
0: Neanche a me, no, niente. Direi che stasera siamo a posto così. Per fortuna che
4: lanciamogli contro il nostro robot.
1: Non a me.
0: Ah, non a lei, no, no. A quelli del Kenya, va bene. Allora, abbiamo un numero che tanto non serve più per le richieste, ma va bene uguale.
1: E ricordiamolo, è il 393-444-0444. Se volete mandarci foto di giaguari, ghepardi, animali.
0: Sì, cose, animali, come era, città, paesi, no, quello era un gioco. Va bene, allora, attenzione, grazie Elena che ha scelto una canzone spettacolare.

Advice for the Young Adult, Tears for Fears, grandissima canzone, senza ombra di dubbio, e grazie agli amici che hanno chiesto questa canzone. Tra altre cose, faceva parte di un album del 1989 del quale tutti ricorderanno Seed of Love, che era forse il singolo di punta di quel disco, decisamente. Ahimè, vi do una notizia, poi se n'è andato Victor Willis, che era il poliziotto dei Village People, ovvero il cantante dei Village People. Ci ha lasciato giusto appunto, ahimè, in questa giornata, in questo primo di luglio, e vabbè, che dire, i grandi se ne vanno. Adesso

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio number one, l'una e due minuti.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.